0: Saludos para mi mamá, dice el Vicente. Saludos para la mamá de Vicente. Tía, el Vicente le manda saludos.
1: Vattene via di qui, subito. Lasciami stare tranquilla. Non ti voglio più vedere.